Le cinemette di Sosso, ci pensiamo a un'unica maniera che era con quello della cinesi di Moritania, quindi la roba ci chiede di radiare per un'unica.